stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fregata di quelle vite fatte così.

una vita.

vita come quella dei figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come sempre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, Mario.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai. E l'amore di mio padre, di mia madre.

Che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1987, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni che abbiamo ascoltato e amato, naturalmente tutte rigorosamente italiane qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora, nel 1987, nel 23 febbraio, esplodeva la supernova 1987, la grande nube di Magellano, la prima visibile ad occhio nudo dal 1604. Altri avvenimenti: 12 giugno, il presidente americano Ronald Reagan sfida pubblicamente Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Una tragedia in Valtellina. Il 18 luglio un'alluvione distruggeva le abitazioni di migliaia di persone. L'8 novembre in Italia referendum sul nucleare. L'80% dei votanti decidono in senso abrogativo. Moriva nel 18 gennaio del 1987 Renato Guttuso, il famoso pittore. Andy Warhol moriva il 22 febbraio di quell'anno, l'artista statunitense. Nel 1987, il 9 gennaio, nasceva Anna Tatangelo, la cantante. L'8 febbraio del 1987, la pattinatrice Carolina Koester. E Miss Italia 2006, cioè Claudia Andreatti, nasceva il 29 di marzo. Sanremo quell'anno, nell'87, lo vincevano Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Al secondo posto Figli di Toto Cutugno e terzo posto Albano e Romina, infatti arrivavano terzi con Nostalgia canaglia. E adesso un'ora dedicata ai successi da jukebox, da classifica italiani del 1987.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte, Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17ª posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17ª posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1º maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira.

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte dell'Atalanta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte dell'Atalanta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

0: vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguire proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

Auto.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

prima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare a ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso con Per una canzone, scritto insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Stare

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
5: E io sono Angelo Terracciano.
4: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
5: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, Il Rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce il retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
6: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
7: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
4: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
5: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
4: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
8: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
9: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
10: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
11: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
12: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
11: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
5: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
4: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
13: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
5: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
14: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
4: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
5: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
15: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. e alla fine c'è ancora una grande, un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così con il gusto di poterlo fare liberamente senza pressioni particolari, quindi insomma un po' sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
16: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista. E si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione. E lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
5: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
4: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
5: e Angelo Terracciano
4: è tutto,
5: alla prossima.

0: per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana, sottotitolo La musica scelta mai fu così appropriato come per questa puntata, in cui andremo a parlare di un lavoro esemplare, unico, che ha prodotto Di Martino in queste settimane e che si inserisce in un panorama assolutamente in movimento, strano, molto strano, che la musica sta vivendo in questo momento, tanto da far dire ad alcuni storici della musica, in particolare a Gino Castaldo, che la musica è finita. In realtà io vedo che anche nei grandi rappresentanti del mainstream, in questo caso ad esempio Samurai J, che incontreremo venerdì, all'interno dei loro lavori invece ci sono delle vie di ricerca anche molto approfondita, la volontà veramente di non essere soltanto allineati a quello che il mainstream in qualche modo induce a produrre. Vale per Samurai J, vale per Serena Brancale, che si sono proprio incontrati poi nell'album di Samurai J in una cosa molto strana e, se volete, completamente fuori luogo. Ecco, il lavoro di Di Martino è straordinariamente fuori luogo, ma assolutamente centrato, e quanto di più prezioso sia uscito anche negli ultimi tempi non lo definirei né coraggioso e né diciamo così distaccato, tra l'altro, da quella che è la musica che in realtà sopravvive, perché noi sappiamo che negli ultimi tempi anche nello streaming, insomma, parola che io non amo molto, l'ascolto preferito è quello rivolto all'84% alla musica del passato, il che vorrà dire qualcosa. Ecco, lui attinge a tutta quella che è la grande tradizione, ma soprattutto ad una scrittura saggia, piena, ricca, per produrre l'improbabile Piena de Loreto, che è un album che sta avendo soprattutto un riscontro pazzesco dal vivo, con questi primi concerti minimalisti che ha prodotto e che invece hanno dato proprio il via alla necessità di incontrare Di Martino per questo progetto, ma anche per incontrare Di Martino, che voi avete conosciuto tutti con Di Martino con la Pesce, ma che è un autore che io seguo praticamente dal suo secondo, terzo album, che è assolutamente straordinario. Io credo uno, se non il più prezioso autore, cantautore che abbiamo in questo momento in Italia. E quindi vi dico già subito le date di questo tour, perché non dovete perdervi questo incontro veramente particolare. Il 5 giugno sarà ad Ustica, il 19 giugno a Reggio Emilia, il 24 a Recanati, il 26 luglio a Modica, il 31 luglio a Pomarace e Roccasillana, il 1 agosto a Marina di Carrara, il 2 agosto a Gibellina a Cretto, il 9 agosto a Cesenatico, il 13 a Lamezia Terme, il 21 agosto a Sestri Levante, il 30 agosto a Narni. Poi a settembre tre appuntamenti: a Sesto Fiorentino il 2 settembre, il 5 a Conversano, il 9 settembre a Bergamo, e poi un'improbabile finale il 19 dicembre a Palermo, Teatro Golden. Ma iniziamo questa puntata, questo incontro con Di Martino. Poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con vi porto lui attraverso quella che è stata la strada maestra, e quindi Splash, un festival di Sanremo vissuto con Colapesce, per tornare a Cuore Intero, tratto da credo uno degli album più belli degli ultimi, dell'ultimo decennio, appunto quello di Di Martino del 2019. E poi invece entreremo in questo piccolo viaggio, l'improbabile piena di Loreto, anche se vi invito sin da subito a vivere questo album tutto di un fiato, ascoltandolo tutto di un fiato poi da soli. Quindi entriamo nel mondo di Di Martino attraverso questo Splash.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Disco Rai si caratterizza perché, appunto, essendo un album che noi trasmettiamo sui canali Radio Rai, abbiamo, come dire, non l'obbligo morale, ma anche la gioia di trasmettere tutta la musica possibile e immaginabile, anche quando gli artisti in qualche modo fanno percorsi diversi, per nostra fortuna, altrimenti sarebbe una noia mortale. Sai cosa pensavo stamattina venendo qui? Che Ornella Vanoni, ospite di Meraviglioso Modulino, che tu conosci, disse: ragazzi, per non invecchiare l'unica cosa è alimentare la propria curiosità, altrimenti si diventa dei babbei, giusto?
1: Beh, assolutamente. Sposo naturalmente le parole di Ornella, che ho avuto il privilegio di conoscere, di lavorarci, e lei mi ha detto anche un'altra cosa una volta, che io ho lavorato tutta la vita giocando, che è una cosa, se ci pensi, che forse ci può salvare da tanto stress provocato dal lavoro.
0: Il Di Martino che troviamo in quest'album, tutti mi hanno detto: ma è come Afrodite, è come... Allora, non è come i precedenti, e questo secondo me è una grande cosa. L'arte è proprio quello, è mettersi in gioco tutte le volte, indossare anche dei panni diversi, anche in base al vissuto, no? E questo vissuto, la prima frase dell'Oro del Fiume mi ha fatto molto pensare, perché ti ho immaginato proprio in questo contesto: toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle, perché è una cosa che sento anch'io tante volte a Roma. Penso: toglierei tutte queste sovrastrutture per... poi lo faccio, insomma, non a Palermo ma a casa mia, cerco di vivere così.
1: Guarda, mi sono immaginato questo cercatore d'oro al centro di un canyon, con un fiume, quindi con le gambe dentro degli stivali, immerso nell'acqua, che con un setaccio in mano sta cercando delle pepite d'oro, e a un certo punto dice: ma forse l'obiettivo della mia vita non era proprio questo, forse dovevo aprire un ristorante, non lo so, in provincia di Lecce, e provare a godermi più il viaggio piuttosto che l'obiettivo. Quindi la riflessione che ho fatto rispetto al cercatore d'oro era una riflessione legata più all'uomo contemporaneo, no? Che certe volte guarda l'obiettivo e si gode poco il viaggio. È una cosa che abbiamo fatto tutti nella vita.

0: è a questa corrente che mi tira indietro mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure, a questo silenzio che si prende tutto, non mi fa parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Secondo me ci sono nelle canzoni un certo momento dei flussi di coscienza, è incredibile, cioè io che intervisto più persone tutte insieme, ascolto album tutti insieme, in questo momento Rancore, Dito nella piaga, Madame, hanno parlato di qualcosa in modo diverso che è l'incastre da cui vorrebbero liberarsi, sostanzialmente poi quello è il concetto, addirittura Rancore il titolo è proprio Basta. Quest'album rappresenta anche il tuo basta per te, per alcune cose, al di là del mondo della musica, no? Perché poi comunque il successo cambia, questo indubbiamente, cioè ti trasforma la vita, anche solo passeggiare nel centro di una città e in un momento dove sei all'apice del successo diventa un po' più complicato. Io sono maestra di trasformazione al centro di Roma per uscire con i miei amici un po' più famosi, cioè decisamente famosi in alcuni momenti topici.
1: Ma no, per me non è un disco, non per dire basta, per me io mi sono legato semplicemente al filo che avevo lasciato 7 anni fa per iniziare a lavorare insieme a Lorenzo, insieme a Colapesce e andare in altri posti, cioè semplicemente mi sto anch'io abbandonando alla corrente, ma già da anni, e mi piace, ho capito che uno deve seguire, diciamo, il proprio flusso interiore, quindi questo disco non è una risposta a magari un momento di popolarità che ho avuto negli ultimi anni, ma è semplicemente un assecondare, una voglia di raccontare qualcosa.
0: Che parte anche attraverso contemplare il cielo attraverso le dita, che vuol dire che comunque tutti abbiamo bisogno anche di quella meditazione.
1: Guarda, contemplare il cielo attraverso le dita è un gesto che facciamo in maniera quasi inconsapevole, ma quando noi cerchiamo di guardare il cielo mettendoci la mano davanti, in qualche modo ci stiamo coprendo dalla luce o ci stiamo illudendo di recintare qualcosa che è infinito. E quindi quest'idea di cercare noi mortali di rispondere a delle domande che comunque racchiudono un mistero, il mistero della vita, mi sembrava una domanda che poteva coinvolgere tante persone, cioè a prescindere da quanto hai accumulato nella vita, i figli, le case che ti sei comprato, comunque alla fine se sei Trump o sei il più povero degli americani, comunque dove stai andando non lo sai, è un mistero per tutti, per cui secondo me le canzoni devono porre degli interrogativi, se vuoi anche importanti.
0: Poi c'è chi la sceglie l'incoscienza, chi la vive e chi la rifiuta un po', no? Perché razionalizza un po' tutto quanto. Tu nell'incoscienza ti sei ritrovato moltissimo.
1: Guarda, secondo me le canzoni nascono tanto all'incoscienza. Canzoni razionali difficilmente, secondo me, arrivano realmente all'ascoltatore. Le canzoni sono fatte da ricordi, da quello che hai mangiato la mattina, da cosa ti ha detto ieri un amico, il litigio, dal tassista che hai incontrato poco fa, e tutto questo viene in qualche modo dall'autore, viene filtrato e viene rielaborato con delle piccole frasi che poi messe insieme diventano le canzoni. Quindi nell'incoscienza mi ci ritrovo molto, cioè è un'atmosfera, uno stato, diciamo, che mi fa stare bene in realtà.

0: così come nella poesia, no? E tu ne hai presa una e hai deciso di musicarla anche perché rappresenta questo flusso anche del fiume, che potrebbe essere metaforicamente anche un po' contraddittorio.
1: Sì, la poesia in questione è quella di Agua Donde Vas, che è questa poesia di García Lorca, che è un poeta che io amo tantissimo perché è un poeta semplice. Cioè, García Lorca riesce a dire le cose complesse con parole semplicissime, usando elementi semplici. In questo caso parla di acqua, di fiume, di alberi e di quattro uccelli per raccontare l'esistenza umana. Cioè, l'uomo come il fiume sta scorrendo verso la foce o verso la fonte, sta guardando al passato o sta andando verso il futuro. Mi sembrava la poesia adatta per questo disco. E poi García Lorca ha questa bellissima capacità di avere già dentro le parole quasi la melodia, ha una melodia nascosta.

0: Senti, io vivo al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, e ovviamente in Abruzzo è pieno di rigagnoli, fiumi anche grandi, piccoli, di tutti i tipi, e mi ha sempre dato fastidio la frase siediti sulla riva del fiume, aspetta il cadavere del tuo nemico che passa, perché ho trovato di un'atrocità proprio di quelle incredibili, no?
1: Sì, è atroce effettivamente.
0: Tu ti ritrovi in questa frase, oppure perché comunque ci sono anche delle frasi molto pesanti nell'album, come ad esempio in Gusci vuoti, in cui tu dici: professori prestano i libri solo agli allievi che vanno bene per paura di non averli indietro. Ed è vero, cioè, questa cosa mi ha fatto ricordare una cosa che succedeva alle elementari, e io che come dice Carmen Consine sono una sindacalessa nata, e praticamente dicevo: no, scusate, perché la messa tendeva a interrogare sempre le persone che avevano capito già la cosa. Dicevo: beh, se l'ha capito lei, l'hanno capito tutti. Non è vero, no? Questo non è proprio così.
1: Beh, forse lo facevano per autocompiacimento.
0: Esatto. Cioè, lei... E io sempre lì a dire: no, a volte cioè, facevo finta di non aver capito per portare con me, insomma, poi mi piaceva frequentare. Io, purtroppo, figlia di famiglia borghese, no, per fortuna, però mi piaceva frequentare tutto il mix che c'era intorno, no?
1: Gusci vuoti in particolare è una canzone che parla, ho immaginato questi ex allievi, questi ex compagni che si ritrovano dopo 20 anni e fanno un bilancio della loro vita rispetto a quello che pensavano 20 anni prima nei bagni della scuola, cioè dov'è, verso dove andremo, dove ci porterà appunto questo fiume. Ci ritroveremo con i gusci vuoti in mano, oppure i nostri gusci saranno ancora pieni, e quindi questo bilancio che si fa dopo una certa età è qualcosa che mi riguarda e che mi piaceva proprio mettere in una canzone.
0: Ecco, a proposito di mischiare mondi diversi, che poi non sono diversi dalla stessa cosa, tu citi, appunto abbiamo detto prima, Lorca, e poi entra prepotentemente Cuori di Tenebra di Joseph Conrad, che era la fissa di Alberto Abruzzese, uno dei più grandi sociologi della comunicazione che abbiamo avuto in Italia, tant'è che Lo splendore della TV, mi ricordo insomma da studentessa di scienze della comunicazione, era tutto intriso di questo viaggio in Congo, Marlo, come si chiamava il protagonista, adesso mi ricordo, insomma, di Cuore di Tenebra, che in realtà poi faceva scoprire l'altra faccia di una persona di cui tutti parlavano in tutt'altro modo.
1: Kunz.
0: Ecco, esatto, Kunz. Sì, sì. Perché poi alla fine del libro lui va dalla vedova di Kunz e gli diceva: non è quello che pensavi. E appunto gli diceva: la TV è un po' questo, lo splendore della TV, ma quello che si vede dietro è tutt'altra cosa, no? Cuori di Tenebra invece come entra in questo album?
1: Ma entra perché il fiume, appunto Congo, è protagonista del libro, e a un certo punto io ho fatto cantare un coro di 5 donne questa frase che c'è scritta, che dice: going up to the river was like traveling back, cioè risalendo il fiume è come viaggiare al contrario. To the end of beginning of the world, verso la fine del mondo, quando gli alberi erano dei re, ed era una cosa che mi piaceva molto, l'idea di risalire al contrario per capire il presente in qualche modo.
0: Tra l'altro c'era un sacerdote molto particolare a Sara che diceva che dai 25 anni in poi si rimbambisce, quindi naturalmente si va avanti con l'età ma si ritorna indietro con il cervello. Dico, beh, penso 25 anni è pochissimo, quindi noi siamo già abbastanza, io sono abbastanza oltre. E, ultima canzone con la quale chiudi questo viaggio dell'improbabile piena del Loreto è Storia della mia rabbia, dove, se ho capito bene, si incontrano due tipi di rabbia che tu hai provato, la rabbia com'è questa sceneggiatura di questa canzone.
1: Ho immaginato la rabbia come un cane, come un animale che ognuno ha accanto a sé e che in qualche modo deve curare per evitare che prende il sopravvento su di te, no? Se ci pensi, educare un bambino alla rabbia potrebbe essere una delle soluzioni per evitare tante guerre, cioè se riuscissimo,
0: cioè farlo sfogare a prescindere, dici?
1: Se riuscissimo a educare la rabbia cresce con noi, se riuscissimo a educarla già da piccoli e quindi capire come gestirla realmente, secondo me sarebbe una buona cosa per la società, perché la rabbia è sempre la fonte di ogni disastro umano, e quindi questa idea di scrivere la storia della propria rabbia, quindi capire come si è evoluta nel tempo la rabbia di ognuno di noi, no? È come scrivere la storia del nostro cane, come si è evoluta la storia del nostro cane. quando era piccolo avevano un carattere, poi mi interessava molto indagare su questo sentimento, che è un sentimento che ci fa paura. Noi, secondo me, ci vergogniamo a parlare della nostra rabbia. Io di mio non sono molto rabbioso, però se in qualche modo la posso ricostruire la storia, mi sono messo lì a pensare come era la mia rabbia adolescente, come si è evoluta crescendo con l'età, e mi ha fatto capire tante cose.
0: Poi abbiamo parlato proprio a questi microfoni con Rancore, appunto di Rancore, perché lui ha questo nome da quando aveva 15 anni, da quando ha iniziato a fare musica. Adesso ne ha 36 anni, quindi ha detto: io stavo pensando di cambiare questo nome, perché dopo più di 20 anni forse dovrei superare questa cosa. Dice: invece non ci sono i tempi giusti, cioè i tempi che viviamo non mi aiutano a cambiare questo nome, a superare questo rancore. E abbiamo detto colui che forse l'odio, che è un sentimento così estremo ed esplosivo, forse anche meglio di sentimenti come il rancore, la rabbia, pensi che sia così oppure no? Oppure siamo arrivati proprio a dei limiti estremi? E sai, perché poi l'odio comunque è talmente definitivo, talmente che poi forse lo superi meglio di qualcosa che rimane un po' in sottofondo ma che ti logora, no?
1: Ma sicuramente.
0: Poi io non c'ho tanto tempo per queste cose.
1: Devo dire che l'odio è un sentimento che soprattutto negli ultimi anni sta diventando di moda.
0: È oro.
1: Sta diventando di moda sui social, la gente sfoga tanto odio. Io credo che bisogna riabituarci un attimo a dei sentimenti più puri. Sembra una banalità, però. Non perdo occasione per dirlo, perché secondo me veramente ci stiamo inaridendo, e quindi il fiume deve scorrere, facciamo scorrere l'acqua su questo terreno arido.
0: Basti pensare che c'è talmente poco tempo che perdersi in queste cose poi è anche inutile, no? Insomma, grazie
1: mille, ciao.

E allora grazie ancora Di Martino per questa chiacchierata come sempre molto interessante che ci porta sempre altrove. Vi rinvito ad ascoltare l'improbabile piena di Loreto nel suo cammino invece in toto, perché insomma è un album che va proprio quasi letto e vissuto, ma soprattutto insomma ascoltato con grande cura. Noi chiudiamo con un altro cammino, in questo caso prima la canzone di Di Martino Come la guerra una primavera e poi ovviamente musica leggerissima, perché mi piace molto questa doppia dimensione di Di Martino. Molti mi hanno chiesto in questi giorni: tornerà il duo con la Pesce di Martino? Chi lo sa? Insomma, diciamo che tutti i segnali ci dicono di sì, ma vediamo in che modo, vediamo se verrà replicata anche la loro bellissima, straniante, entusiasmante esperienza cinematografica. E sicuramente ogni loro passaggio, così come nei loro lavori da solisti, lasciano un segno e un passo avanti. E in questo momento, così come è improbabile piena di Loreto, è stato improbabile questo suo modo di presentarsi al pubblico, che credo sia onesto, diretto, meravigliosamente straniante e soprattutto fatto di musica per la musica, che è il più grande regalo che ognuno di voi, soprattutto per chi ama veramente la musica, possa fare ad una musica tra l'altro tutta italiana. Ogni bene da Disco Rai, ogni bene da Maria Cristina Zoppa e grazie ancora Di Martino.

campanile, un soldato senza fucile, e ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina,

0: Top Week Summer, le canzoni più belle dell'estate.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, ci siamo per cambiare l'ora del gioco.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri. Come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

Eccoci qui, Summer Compilation. Con l'estate arriva il caldo, il sole, si ripete lo stesso scenario con quella canzone che ti entra in testa e non esce più. Quei motivetti che non puoi fare a meno di canticchiare, anche se non conosci bene le parole o che sono completamente distanti dai tuoi gusti musicali. Ovviamente parliamo del tormentone estivo che riesce a farti cantare, ballare, scatenare da giugno a settembre. Quella canzone che ascolteremo fino alla nausea, sperando poi di non sentirla più. Negli anni si sono susseguiti pezzi che sono diventati colonne sonore della stagione più amata, da Abbronzatissima Guarda come dondolo, Vamos alla playa dei Righeira, Tre parole di Valerio Rossi, Estate di Negramare, fino ad Andiamo a comandare di Rovazzi. Su Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16, li riascolteremo tutti. Buone vacanze, tutte italiane.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Giannannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Giannannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuli con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione di Dischi Caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende invece questa settimana, risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira.

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dodicesima posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in dodicesima posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'Amore.

Della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano all'esterno, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova molto interessante, perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e da un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top 10 iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

E siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto. Yeah!

e ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale. Ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: tutta italiana, tutto l'anno. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I Fantasmi di Hopewell, Il Rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I Fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I Fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione, assieme a Nicola. Abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente io non so se anche tu, cioè io mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare, anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, che insomma un po' sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.
0: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Disco Rai. La musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. E bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana, sottotitolo La musica scelta mai fu così appropriato come per questa puntata, in cui andremo a parlare di un lavoro esemplare, unico, che ha prodotto Di Martino in queste settimane e che si inserisce in un panorama assolutamente in movimento, strano, molto strano, che la musica sta vivendo in questo momento, tanto da far dire ad alcuni storici della musica, in particolare a Gino Castaldo, che la musica è finita. In realtà io vedo che anche nei grandi rappresentanti del mainstream, in questo caso ad esempio Samurai J, che incontreremo venerdì, all'interno dei loro lavori invece ci sono delle vie di ricerca anche molto approfondita, la volontà veramente di non essere soltanto allineati a quello che il mainstream in qualche modo induce a produrre. Vale per Samurai J, vale per Serena Brancale, che si sono proprio incontrati qua nell'album di Samurai J in una cosa molto strana e, se volete, completamente fuori luogo. Ecco, il lavoro di Di Martino è straordinariamente fuori luogo, ma assolutamente centrato, e quanto di più prezioso sia uscito anche negli ultimi tempi non lo definirei né coraggioso e né diciamo così distaccato, tra l'altro, da quella che è la musica che in realtà sopravvive, perché noi sappiamo che negli ultimi tempi anche nello streaming, insomma, parola che io non amo molto, l'ascolto preferito è quello rivolto all'84% alla musica del passato, il che vorrà dire qualcosa. Ecco, lui attinge a tutta quella che è la grande tradizione, ma soprattutto ad una scrittura saggia, piena, ricca, per produrre L'improbabile piena di Loreto, che è un album che sta avendo soprattutto un riscontro pazzesco dal vivo, con questi primi concerti minimalisti che ha prodotto e che invece hanno dato proprio il via alla necessità di incontrare Di Martino per questo progetto, ma anche per incontrare Di Martino, che voi avete conosciuto tutti con Di Martino Quella Pesce, ma che è un autore che io seguo praticamente dal suo secondo, terzo album, che è assolutamente straordinario. Io credo uno, se non il più prezioso autore, cantautore che abbiamo in questo momento in Italia. E quindi vi dico già subito le date di questo tour, perché non dovete perdere questo incontro veramente particolare. Il 5 giugno sarà ad Ustica, il 19 giugno a Reggio Emilia, il 24 a Recanati, il 26 luglio a Modica, il 31 luglio a Pomarace e Roccasillana, il 1 agosto a Marina di Carrara, il 2 agosto a Gibellina Cretto, il 9 agosto a Cesenatico, il 13 alla Mezzia Terme, il 21 agosto a Sestri Levante, il 30 agosto a Narni, poi a settembre tre appuntamenti: a Sesto Fiorentino il 2 settembre, il 5 a Conversano, il 9 settembre a Bergamo e poi un'improbabile finale il 19 dicembre a Palermo a Teatro Golden. Ma iniziamo questa puntata, questo incontro con Di Martino. Poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con vi porto lui attraverso quella che è stata la strada maestra, e quindi Splash, un festival di Sanremo vissuto con Colapesce, per tornare a Cuore Intero, tratto da credo uno degli album più belli degli ultimi, dell'ultimo decennio, appunto quello di Di Martino del 2019. E poi invece entreremo in questo piccolo viaggio, l'improbabile piena di Loreto, anche se vi invito sin da subito a vivere questo album tutto di un fiato, ascoltandolo tutto di un fiato poi da soli. Quindi entriamo nel mondo di Di Martino attraverso questo Splash.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Disco Rai si caratterizza perché, appunto, essendo un album che noi trasmettiamo sui canali Radio Rai, abbiamo, come dire, non l'obbligo morale, ma anche la gioia di trasmettere tutta la musica possibile e immaginabile, anche quando gli artisti in qualche modo fanno percorsi diversi, per nostra fortuna, altrimenti sarebbe una noia mortale. Sai cosa pensavo stamattina venendo qui? Che Ornella Vanoni, ospite di Meraviglioso Modulino, che tu conosci, disse: ragazzi, per non invecchiare l'unica cosa è alimentare la propria curiosità, altrimenti si diventa dei babbei, giusto?
1: Beh, assolutamente, sposo naturalmente le parole di Ornella, che ho avuto il privilegio di conoscere, di lavorarci, e lei mi ha detto anche un'altra cosa una volta, che io ho lavorato tutta la vita giocando, che è una cosa, se ci pensi, che forse ci può salvare da tanto stress provocato dal lavoro.
0: Il Di Martino che troviamo in quest'album, tutti mi hanno detto: ma è come Afrodite, è come... Allora, non è come i precedenti, e questo secondo me è una grande cosa, l'arte è proprio quello, è mettersi in gioco tutte le volte, indossare anche dei panni diversi, anche in base al vissuto, no? E questo vissuto, la prima frase dell'Oro del Fiume mi ha fatto molto pensare, perché ti ho immaginato proprio in questo contesto: toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle, perché è una cosa che sento anch'io tante volte a Roma, penso, toglierei tutte queste sovrastrutture per... poi lo faccio, insomma, non a Palermo ma a casa mia, cerco di vivere così.
1: Guarda, mi sono immaginato questo cercatore d'oro al centro di un canyon, con un fiume, quindi con le gambe dentro degli stivali, immerso nell'acqua, che con un setaccio in mano sta cercando delle pepite d'oro, e a un certo punto dice: ma forse l'obiettivo della mia vita non era proprio questo, forse dovevo aprire un ristorante, non lo so, in provincia di Lecce, e provare a godermi più il viaggio piuttosto che l'obiettivo. Quindi la riflessione che ho fatto rispetto al cercatore d'oro era una riflessione legata più all'uomo contemporaneo, no? Che certe volte guarda l'obiettivo e si gode poco il viaggio. È una cosa che abbiamo fatto tutti nella vita.

0: E a questa corrente che mi tira indietro mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure. A questo silenzio che si prende tutto, non mi fa parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Secondo me ci sono nelle canzoni un certo momento dei flussi di coscienza, è incredibile. Cioè, io che intervisto più persone tutte insieme, ascolto album tutti insieme, in questo momento Rancore, Dito nella piaga, Madame, hanno parlato di qualcosa in modo diverso che è l'incastre da cui vorrebbero liberarsi. Sostanzialmente poi quello è il concetto, addirittura Rancore, il titolo è proprio Basta. Quest'album rappresenta anche il tuo basta per te, per alcune cose, al di là del mondo della musica, no? Perché poi comunque il successo cambia, questo indubbiamente, cioè ti trasforma la vita. Anche solo passeggiare nel centro di una città e in un momento dove sei all'apice del successo diventa un po' più complicato. Io sono maestra di trasformazione al centro di Roma per uscire con i miei amici un po' più famosi, cioè decisamente famosi in alcuni momenti topici.
1: Ma no, per me non è un disco per dire basta. Per me io mi sono legato semplicemente al filo che avevo lasciato 7 anni fa per iniziare a lavorare insieme a Lorenzo, insieme a Colapesce e andare in altri posti. Cioè, semplicemente mi sto anch'io abbandonando alla corrente, ma già da anni. E mi piace, ho capito che uno deve seguire, diciamo, il proprio flusso interiore, quindi questo disco non è una risposta magari un momento di popolarità che ho avuto negli ultimi anni, ma è semplicemente una secondare, una voglia di raccontare qualcosa.
0: Che parte anche attraverso contemplare il cielo attraverso le dita, che vuol dire che comunque tutti abbiamo bisogno anche di quella meditazione.
1: Guarda, contemplare il cielo attraverso le dita è un gesto che facciamo in maniera quasi inconsapevole, ma quando noi cerchiamo di guardare il cielo mettendoci la mano davanti, in qualche modo ci stiamo coprendo dalla luce o ci stiamo illudendo di recintare qualcosa che è infinito. E quindi quest'idea di cercare noi mortali di rispondere a delle domande che comunque racchiudono un mistero, il mistero della vita, mi sembrava una domanda che in questo può coinvolgere, poteva coinvolgere tante persone. Cioè, a prescindere da quanto hai accumulato nella vita, i figli, le case che ti sei comprato, comunque alla fine, se sei Trump o sei il più povero degli americani, comunque dove stai andando non lo sai, è un mistero per tutti, per cui secondo me le canzoni devono porre degli interrogativi, se vuoi anche importanti.
0: Poi c'è chi la sceglie l'incoscienza, chi la vive e chi la rifiuta un po', no? Perché razionalizza un po' tutto quanto. Tu nell'incoscienza ti sei ritrovato moltissimo.
1: Guarda, secondo me le canzoni nascono tanto dall'incoscienza. Canzoni razionali difficilmente, secondo me, arrivano realmente all'ascoltatore. Le canzoni sono fatte da ricordi, da quello che hai mangiato la mattina, da cosa ti ha detto ieri un amico, il litigio, dal tassista che hai incontrato poco fa, e tutto questo viene in qualche modo dall'autore, viene filtrato e viene rielaborato con delle piccole frasi che poi messe insieme diventano le canzoni. Quindi nell'incoscienza mi ci ritrovo molto, cioè è un'atmosfera, uno stato, diciamo, che mi fa stare bene in realtà.

0: così come nella poesia, no? E tu ne hai presa una e hai deciso di musicarla anche perché rappresenta questo flusso anche del fiume, che potrebbe essere metaforicamente anche un po' contraddittorio.
1: Sì, la poesia in questione è quella di Agua Donde Vas, che è questa poesia di García Lorca, che è un poeta che io amo tantissimo perché è un poeta semplice. Cioè, García Lorca riesce a dire le cose complesse con parole semplicissime, usando elementi semplici. In questo caso parla di acqua, di fiume, di alberi e di quattro uccelli per raccontare l'esistenza umana. Cioè, l'uomo, come il fiume, sta scorrendo verso la foce o verso la fonte, sta guardando al passato o sta andando verso il futuro. Mi sembrava la poesia adatta per questo disco. E poi García Lorca ha questa bellissima capacità di avere già dentro le parole quasi la melodia, ha una melodia nascosta.

0: Senti, io vivo al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, ovviamente in Abruzzo è pieno di rigagnoli, fiumi anche grandi, piccoli, di tutti i tipi, e mi ha sempre dato la fastidio la frase siediti sulla riva del fiume, aspetta il cadavere del tuo nemico che passa, perché ho trovato di un'atrocità proprio di quelle incredibili, no?
1: Sì, è atroce effettivamente.
0: Tu ti ritrovi in questa frase, oppure perché comunque ci sono anche delle frasi molto pesanti nell'album, come ad esempio in Gusci vuoti, in cui tu dici: professori prestano i libri solo agli che vanno bene per paura di non averli indietro. Ed è vero, cioè, questa cosa mi ha fatto ricordare una cosa che succedeva alle elementari, e io che come dice Carmen Consi, ne sono una sindacalessa nata, e praticamente dicevo: no, scusate, perché la messa tendeva a interrogare sempre le persone che avevano capito già la cosa. Dicevo: beh, se l'ha capito lei, l'hanno capito tutti. Non è vero, no? Questo non è proprio così.
1: Beh, forse lo facevano per autocompiacimento.
0: Esatto. Cioè, lei... E io sempre lì a dire: no, a volte, cioè, facevo finta di non aver capito per portare con me, insomma, poi insomma, mi piaceva frequentare. Io, purtroppo, figlia di famiglia borghese, no, per fortuna, però mi piaceva frequentare tutto il mix che c'era intorno, no?
1: Gusci vuoti in particolare è una canzone che parla, ho immaginato questi ex allievi, questi ex compagni che si ritrovano dopo 20 anni e fanno un bilancio della loro vita rispetto a quello che pensavano 20 anni prima nei bagni della scuola, cioè dove, verso dove andremo, dove ci porterà appunto questo fiume. Ci ritroveremo con i gusci vuoti in mano, oppure i nostri gusci saranno ancora pieni, e quindi questo bilancio che si fa dopo una certa età è qualcosa che mi riguarda e che mi piaceva proprio mettere in una canzone.
0: Ecco, a proposito di mischiare mondi diversi, che poi non sono diversi, è la stessa cosa, tu citi, appunto abbiamo detto prima, Lorca, e poi entra prepotentemente Cuori di Tenebra di Joseph Conrad, che era la fissa di Alberto Abruzzese, uno dei più grandi sociologi della comunicazione che abbiamo avuto in Italia, tant'è che Lo splendore della TV, mi ricordo, insomma, da studentessa di scienze della comunicazione, era tutto intriso di questo viaggio in Congo, Marlo, come si chiamava il protagonista, adesso mi ricordo, insomma, di Cuore di Tenebra, che in realtà poi faceva scoprire l'altra faccia di una persona di cui tutti parlavano in tutt'altro modo.
1: Kunz.
0: Ecco, esatto, Kunz. Sì, sì. Perché poi alla fine del libro lui va dalla vedova di Kunz e gli diceva: non è quello che pensavi. E appunto gli diceva: la TV è un po' questo, lo splendore della TV, ma quello che si vede dietro è tutt'altra cosa, no? Cuori di Tenebra invece come entra in questo album?
1: Ma entra perché il fiume, appunto Congo, è protagonista del libro, e a un certo punto io ho fatto cantare un coro di 5 donne questa frase che c'è scritta, che dice: going up to the river was like traveling back, cioè risalendo il fiume è come viaggiare al contrario. To the end of beginning of the world, verso la fine del mondo, quando gli alberi erano dei re, ed era una cosa che mi piaceva molto, l'idea di risalire al contrario per capire il presente in qualche modo.
0: Tra l'altro c'era un sacerdote molto particolare a Sora che diceva che dai 25 anni in poi si rimbambisce, quindi naturalmente si va avanti con l'età ma si ritorna indietro con il cervello. Dico, beh, penso 25 anni è pochissimo, quindi noi siamo già abbastanza, io sono abbastanza oltre. E, ultima canzone con la quale chiudi questo viaggio dell'improbabile piena del Loreto è Storia della mia rabbia, dove, se ho capito bene, si incontrano due tipi di rabbia che tu hai provato, la rabbia come questa sceneggiatura, direi, di questa canzone.
1: Ho immaginato la rabbia come un cane, come un animale che ognuno ha accanto a sé e che in qualche modo deve curare per evitare che prende il sopravvento su di te, no? Se ci pensi, educare un bambino alla rabbia potrebbe essere una delle soluzioni per evitare tante guerre, cioè se riuscissimo,
0: cioè farlo sfogare a prescindere, dici?
1: Se riuscissimo a educare la rabbia cresce con noi, se riuscissimo a educarla già da piccoli e quindi capire come gestirla realmente, secondo me sarebbe una buona cosa per la società, perché la rabbia è sempre la fonte di ogni disastro umano, e quindi questa idea di scrivere la storia della propria rabbia, quindi capire come si è evoluta nel tempo la rabbia di ognuno di noi, no? è come scrivere la storia del nostro cane, come si è evoluta la storia. No? Quando era piccolo avevano un carattere, poi mi interessava molto indagare su questo sentimento, che è un sentimento che ci fa paura. Noi, secondo me, ci vergogniamo a parlare della nostra rabbia. Io di mio non sono molto rabbioso, però se in qualche modo la posso ricostruire la storia, mi sono messo lì a pensare com'era la mia rabbia adolescente, come si è evoluta crescendo con l'età, e mi ha fatto capire tante cose.
0: Guarda, abbiamo parlato proprio a questi microfoni con Rancore, appunto di Rancore, perché lui ha questo nome da quando aveva 15 anni, da quando ha iniziato a fare musica. Adesso ne ha 36 anni, quindi ha detto: io stavo pensando di cambiare questo nome, perché dopo più di 20 anni forse dovrei superare questa cosa. Dice: invece non ci sono i tempi giusti, cioè i tempi che viviamo non mi aiutano a cambiare questo nome, a superare questo rancore. E abbiamo detto colui che forse l'odio, che è un sentimento così estremo ed esplosivo, forse anche meglio di sentimenti come il rancore, la rabbia, pensi che sia così oppure no? Oppure siamo arrivati proprio a dei limiti estremi? E sai, perché poi l'odio comunque è talmente definitivo, talmente che poi forse lo superi meglio di qualcosa che rimane un po' in sottofondo ma che ti logora, no?
1: Ma sicuramente.
0: Poi io non c'ho tempo, tanto tempo per queste cose.
1: Devo dire che l'odio è un sentimento che soprattutto negli ultimi anni sta diventando di moda.
0: È oro.
1: Sta diventando di moda sui social, la gente sfoga tanto odio. Io credo che bisogna riabituarci un attimo a dei sentimenti più puri. Sembra una banalità, però. Non perdo occasione per dirlo, perché secondo me veramente ci stiamo inaridendo, e quindi il fiume deve scorrere, facciamo scorrere l'acqua su questo terreno arido.
0: Basti pensare che c'è talmente poco tempo che perdersi in queste cose poi è anche inutile, no? Insomma, grazie
1: mille, ciao.

E allora grazie ancora Di Martino per questa chiacchierata come sempre molto interessante che ci porta sempre altrove. Vi rinvito ad ascoltare L'improbabile piena di Loreto nel suo cammino invece in toto, perché insomma è un album che va proprio quasi letto e vissuto, ma soprattutto insomma ascoltato con grande cura. Noi chiudiamo con un altro cammino, in questo caso prima la canzone di Di Martino Come la guerra una primavera e poi ovviamente musica leggerissima, perché mi piace molto questa doppia dimensione di Di Martino. Molti mi hanno chiesto in questi giorni: tornerà il duo con la Pesce Di Martino? Chi lo sa? Insomma, diciamo che tutti i segnali ci dicono di sì, ma vediamo in che modo, vediamo se verrà replicata anche la loro bellissima, straniante, entusiasmante esperienza cinematografica. E sicuramente ogni loro passaggio, così come nei loro lavori da solisti, lasciano un segno e un passo avanti. E in questo momento, così come è improbabile piena di Loreto, è stato improbabile questo suo modo di presentarsi al pubblico, che credo sia onesto, diretto, meravigliosamente straniante e soprattutto fatto di musica per la musica, che è il più grande regalo che ognuno di voi, soprattutto per chi ama veramente la musica, possa fare ad una musica tra l'altro tutta italiana. Ogni bene da Disco Rai, ogni bene da Maria Cristina Zappa e grazie ancora Di Martino.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

dire all'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

a Fabio Seminore. No, adesso.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha, concerto.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

che molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica, probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende invece questa settimana, risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La testa gira. Hey!

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

0: La vetta della classifica di dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante, perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale di Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

e siamo alla nona posizione, una bossa nova per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per, almeno per questa settimana, in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

E ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: sentirti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Siamo insieme, non ti porto rispetto, dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di famiglia.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

0: Chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io.
1: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
2: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciato.

fumo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Aspe, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988. L'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente, mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo, era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico, naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo con Emozioni, e al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, i più venduti singoli più venduti in Italia nel 1988.